0: Einzahl. Radiofrequenz. Radiofrequenz.
1: Ciao, sono Gigi D'Agostino. Ascoltate Radio Frequency 100.8. Sono qui. Ciao.